0: Planet News.
1: Dopo aumento dei prezzi e carovita, è l'ambiente la preoccupazione principale dei giovani dell'Unione Europea. Per i giovani italiani ancora di più. Emerge dall'ultima edizione del sondaggio condotto dal Parlamento Europeo sui cittadini dell'Unione Europea di età tra i 16 e i 30 anni, che fornisce una panoramica dettagliata sulla loro partecipazione politica e sulle loro esigenze e preoccupazioni. Risultati che dovrebbero garantire che l'evento di punta del Parlamento per i giovani, AE 2025, affronti gli argomenti più importanti per le nuove generazioni.
2: L'indagine, condotta da Ipsos da settembre a ottobre dell'anno scorso, ha puntato alle interviste online di oltre 25.000 giovani in 27 paesi membri dell'Unione Europea. Dato positivo, l'Italia ha molto coscienza, soprattutto i ragazzi hanno molta coscienza dell'ambiente e della preoccupazione per i cambiamenti climatici. Quasi il 50% degli italiani ritiene che questa dovrebbe essere la priorità dell'Unione Europea nei prossimi anni.

0: Planet News.
1: L'Italia è ricca di patrimoni artistici, storici e culturali che giacciono abbandonati. Nel tempo si cercano fondi per potergli dare nuova vita e proprio questo pensiero ha condotto Gangi, località siciliana, a trovare budget e idee per dare una nuova partenza ad un carcere mai utilizzato e abbandonato dalla fine degli anni 70. Gangi, conosciuta per essere un borghetto posizionato nella pittoresca regione montuosa della Sicilia settentrionale, ospita non più di 6.000 abitanti.
2: Il paesino ha però il desiderio di riscrivere il proprio futuro partendo proprio dalla riabilitazione del vecchio carcere mai usato, trasformandolo in un bioparco dedicato alle farfalle. L'obiettivo è quello di recuperare l'edificio abbandonato investendo in un turismo sostenibile che valorizzi il territorio. Il progetto ha finalmente trovato il sostegno economico necessario e rappresenterà, attraverso una riqualificazione, come il patrimonio edilizio inutilizzato possa diventare tessuto sociale e culturale della comunità.

0: alle 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Recuperare tonnellate di cavi sottomarini in disuso, giacenti in fondo al Mar Mediterraneo per una lunghezza di 22.000 chilometri. È la missione di Sparkle, il primo operatore di servizi internazionali in Italia, fra i primi nel mondo, che ha firmato un importante accordo per il riciclo di queste infrastrutture necessarie alle telecomunicazioni.
2: Parliamo di cavi telegrafici o coassiali e in fibra ottica che sono adagiati, posati sul Mediterraneo e che saranno portati in strutture apposite e poi smontati, puliti e separati per essere trasformati in materiale di alta qualità che sarà reintrodotto nel sistema industriale. Risparmio stimato 35.000 tonnellate di anidride carbonica.

0: Planet News.
1: Uno studio dell'Università Statale di Maringá in Brasile ha testato un nuovo tipo di asfalto più sostenibile, ottenuto usando la cenere della bagassa della canna da zucchero, cioè lo scarto della sua lavorazione. Questo materiale sostituisce parte dei componenti tradizionali e migliora le prestazioni del manto stradale.
2: I test mostrano maggiore resistenza alle crepe, più elasticità e una durata superiore anche con traffico pesante. La ricerca punta a ridurre gli scarti agricoli e l'uso di materiali fossili, rendendo le strade più ecologiche. Anche in Europa si studiano bioasfalti simili per aumentare la sostenibilità ambientale.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il 2 maggio è il World Tuna Day, giornata mondiale dedicata a un pesce essenziale per il mantenimento di un oceano in salute e per la sicurezza alimentare di intere comunità. I tonni hanno un ruolo vitale per il nostro pianeta blu perché contribuiscono all'equilibrio naturale degli ecosistemi marini.
2: Mangiamo talmente tonno che la pesca eccessiva, spesso illegale, non dichiarata e non regolamentata, sta mettendo in pericolo molte specie di tonno. E i numeri raccontano che siamo davvero ai limiti dell'estinzione in parecchie parti del nostro pianeta.

0: Planet News.
1: In Italia è partito un progetto di riforestazione urbana che punta a piantare 10.000 alberi entro la fine dell'anno. L'obiettivo è migliorare la qualità dell'aria e creare nuovi spazi verdi nelle città, contribuendo a combattere l'inquinamento e gli effetti del cambiamento climatico. Gli alberi aiutano, lo ricordiamo, a ridurre la CO2, abbassano la temperatura estiva e migliorano il benessere dei cittadini. Il progetto coinvolge scuole, associazioni, cittadini, promuovendo la partecipazione attiva della comunità. Oltre a benefici ambientali, gli spazi verdi favoriscono la biodiversità e il benessere psicologico, rendendo le città più sostenibili e vivibili.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: man. And I wanna go home.
1: Radio Monte Carlo Planet.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no. E temo il tuo passato e il mio passato. Ma tu no. E te. È così chiaro.

0: Planet News.
1: Durante una sfida tecnologica e creativa di 72 ore organizzata dalla Fondazione ITS Academy Green Tech di Pinerolo, 140 studenti fra i 18 e i 21 anni hanno mappato 1.350.000 metri quadrati del Forte San Carlo utilizzando droni, laser, scanner e bindelle metriche. Il risultato è stato un modello 3D dettagliato fondamentale per futuri progetti di riqualificazione. Oltre alla mappatura, i team hanno sviluppato proposte innovative per il recupero della fortezza, rifacimento del sistema fognario, impianti per energie rinnovabili come l'idroelettrico e interventi architettonici. A vincere sono stati due gruppi che hanno immaginato il futuro del forte puntando sul turismo sportivo con percorsi per bici elettriche, sentieri trekking e palestre indoor e outdoor. L'iniziativa ha unito tecnologia, sostenibilità e creatività offrendo ai ragazzi un'esperienza formativa concreta e al territorio nuove visioni di valorizzazione.

0: Planet News.
1: Da quest'estate Rimini punta su un mare ancora più vivibile e sostenibile. Da oggi al 20 settembre scatta il nuovo divieto di fumo sulle spiagge, che include anche le sigarette elettroniche. Niente fumo sotto gli ombrelloni, sulla battigia, nelle aree sportive e negli spazi gioco per bambini. L'obiettivo è rendere uno dei litorali più frequentati d'Italia più pulito, sicuro e piacevole per famiglie, turisti e residenti, riducendo anche l'inquinamento causato dai mozziconi dispersi nella sabbia. Restano attive alcune aree dedicate ai fumatori, complete di raccoglitori per i rifiuti, in un equilibrio che punta a migliorare la qualità dell'ambiente senza rinunciare agli spazi condivisi.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Nel panorama affollato dell'innovazione aerospaziale, Flowfleet si distingue come una delle realtà più promettenti e ambiziose nate in Italia. Fondata da un gruppo di ingegneri e imprenditori che si sono formati tra il Politecnico di Milano e la Bocconi, la startup ha scelto un mezzo non convenzionale per affrontare le sfide del monitoraggio ambientale, il dirigibile.
2: I velivoli Flowfleet sono del tutto autonomi, alimentati da energia elettrica e solare e capaci di volare senza sosta per interi giorni, raccogliendo dati ambientali con una precisione superiore a 10 volte i droni o gli aerei tradizionali. La flotta ad emissione zero sarà una vera rivoluzione nel modo in cui osserviamo e proteggiamo il pianeta.

0: Planet News.
1: In Spagna è stato inaugurato il più grande parco solare galleggiante d'Europa, che copre 45 ettari di superficie acquatica. Questa tecnologia permette di produrre energia pulita per 15.000 case senza occupare terreni agricoli, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2. I parchi solari galleggianti rappresentano una soluzione sostenibile e innovativa per la transizione energetica. Oltre a proteggere l'ambiente, creano nuovi posti di lavoro e possono essere adottati in molte altre regioni per favorire la lotta al cambiamento climatico.

0: Planet News.
1: La startup californiana Nutricity, fondata da ex studenti di Stanford, ha trovato un modo per trasformare i gusci di mandorle, che rappresentano il 70% del frutto e sono solitamente uno scarto, in fertilizzanti biologici. L'azienda ha raccolto 50 milioni di dollari per espandersi e ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici, che sono responsabili del 5% delle emissioni globali di gas serra. Il processo prevede la combustione dei gusci ricchi di potassio con energia pulita. Il risultato è un infuso che, applicato al terreno, aumenta le rese agricole del 30% e riduce le emissioni del 92%. Oltre all'agricoltura, i gusci possono essere utilizzati come biocombustibile, materiale per pannelli isolanti nelle aziende o persino nella produzione di bevande, diventando così un esempio virtuoso di economia circolare.

0: Planet News.
1: Si amplia la rete di contenitori per la raccolta di mozziconi di sigaretta di un'azienda nata a Castelfranco Emilia, con un impianto pilota attivo a Modena che trasforma le cicche di sigaretta in imbottitura per la moda sostenibile. Si tratta di un posacenere sondaggio, sono dei contenitori interattivi che invitano l'utente a conferire correttamente le cicche attraverso l'utilizzo di un sondaggio incentivante un po' scherzoso. Per esempio, il sondaggio potrebbe essere: meglio un uovo oggi o una gallina domani? Chi risponde sceglie in quale tra i due contenitori gettare il mozzicone. L'obiettivo dell'iniziativa, all'insegna dell'economia circolare, è sensibilizzare le persone e renderle consapevoli che con il loro comportamento possono fare la differenza. Il progetto, infatti, trasforma questi rifiuti in risorsa, tutelando l'ambiente. Dove sono stati installati i posacenere della campagna Ricicami, infatti, l'abbandono dei mozziconi si riduce del 46%.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori della City University di Hong Kong e della Southern University of Science and Technology ha creato una batteria ecologica ispirata alla salamoia del tofu, che potrebbe cambiare il modo in cui alimentiamo smartphone e altri dispositivi. Grazie a sostanze naturali come magnesio e calcio, è molto più sicura e rispettosa dell'ambiente rispetto alle batterie tradizionali. Gli elettrodi, realizzati con materiali innovativi ma non tossici, permettono alla batteria di resistere fino a 120.000 ricariche, pari a circa 300 anni di utilizzo quotidiano. La tecnologia è promettente, durevole e sostenibile, anche se servono ancora studi per portarla sul mercato.

0: Planet News.
1: Oasi Cagranda, inaugurata a fine giugno in via Ripamonti a Milano, è uno spazio verde che unisce natura, agricoltura e benessere nel cuore della città. Il progetto nasce dallo storico patrimonio dell'Ospedale Maggiore, fondato nel 1456, che nel tempo ha accumulato oltre 8.500 ettari di terreni agricoli. Ben 44 di questi, vicino al centro, sono stati trasformati in un ecosistema vivo, accessibile al pubblico.
2: L'oasi ospita oltre 70 specie animali e 400 varietà botaniche con percorsi tra risaie, canali, siepi e un lago. Propone esperienze come picnic agricoli, semina di orti e visite guidate. Al centro del progetto c'è la Food Forest, un sistema agroforestale sostenibile. L'oasi si candida a diventare un luogo simbolo per il benessere urbano, la biodiversità e una nuova visione partecipata della città e del suo rapporto con la natura.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22 su

0: Planet News.
1: Il comune di Sestri Levante rivolge un appello ai propri cittadini: mettete lavanda, rosmarino e basilico sui vostri balconi. Sestri, questo meraviglioso comune della Liguria, ha fatto partire la campagna anti-zanzare invitando la popolazione a fare prevenzione naturale.
2: Il sindaco ha chiesto di coltivare su terrazzi e nei giardini lavanda, rosmarino, menta, basilico, lantana, verbena odorosa, calendula ed erba gatta, piante aromatiche che agiscono come repellenti naturali, aiutando a ridurre la presenza degli insetti senza ricorrere a prodotti chimici. E poi ha raccomandato di eliminare i ristagni d'acqua, svuotando sottovasi e piscine gonfiabili e pulendo grondaie e tombini.

0: Planet News.
1: C'è un cestino intelligente che differenzia i rifiuti automaticamente. Si chiama Uli Indoor ed è totalmente made in Toscana. La sua capienza varia da 120 a 240 litri e tramite intelligenza artificiale, qui l'intelligenza artificiale serve, riconosce e smista i rifiuti, avvisa quando è pieno, protegge l'ambiente, educa il cittadino alla raccolta differenziata e crea addirittura statistiche puntuali sullo smaltimento. È stato pensato per grandi uffici, aeroporti, aziende e smart city. Sembra un modulo spaziale ed è realizzato in acciaio, alluminio e pezzi stampati in 3D a base di materiale riciclato ottenuto dalle pale eoliche di ex impianti. Ha una sola bocchetta dove si infila il rifiuto e il sistema di computer vision, grazie ai sensori e intelligenza artificiale, riconosce la tipologia di oggetto e la smista nel contenitore interno corretto fra i tre disponibili.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Pettorine colorate e zaini in spalla, in fila indiana per raggiungere a piedi la scuola, conciliando rispetto per l'ambiente e attività fisica. E il Piedibus, progetto italiano che coinvolge anche i piccoli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado Carducci a Bari. Il Piedibus non solo incoraggia più piccoli a muoversi in modo autonomo, ma li educa anche a comprendere l'importanza di una mobilità alternativa e sostenibile.
2: Camminare insieme verso scuola sviluppa un senso di appartenenza, favorisce la socializzazione, insegna il rispetto per l'ambiente. Fino ad adesso sono 6 le scuole che hanno aderito a Piedibus Bari. In corso d'opera verranno raccolti dei dati utili per valutare l'impatto e portare dei miglioramenti. Dal comune fanno sapere che tutti i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti e le famiglie che vogliono partecipare attivamente al progetto possono spedire una mail a questo indirizzo: piedibuscomunedibari@gmail.com.

0: Planet News.
1: La California ha approvato una legge che eliminerà gradualmente i cibi ultraprocessati dalle mense scolastiche. Il provvedimento firmato dal governatore prevede l'avvio del processo dal 2029 e il divieto totale entro il 2035.
2: La norma stabilirà che un alimento ultraprocessato contiene additivi, zuccheri, grassi, sale in eccesso e quindi ha incaricato il Dipartimento della Sanità di individuare tutti questi prodotti da eliminare. Il traguardo sarebbe quello di raggiungere un'alimentazione scolastica più sana, che includa anche pasti gratuiti per tutti gli studenti.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio.

0: Planet News.
1: Nel cuore del Canton Berna è stata installata la prima cassetta per animali domestici della Svizzera, un rifugio sicuro e anonimo per accogliere conigli, criceti e altri piccoli animali che non possono più essere accuditi. L'iniziativa offre un'alternativa concreta all'abbandono. La struttura in legno, dotata di telecamera, pannello solare e ventilazione, è monitorata in tempo reale. Al momento del deposito, un team interviene entro 45 minuti per il recupero. Dopo una visita veterinaria e un periodo di riabilitazione di circa 2 mesi, gli animali vengono affidati a un programma di adozione responsabile. Questa piccola innovazione, posta accanto al castello di Hüneg, è un forte segnale contro l'abbandono e il rispetto degli animali. Radio

0: Planet News.
1: Una nuova tecnologia sviluppata dallo spin-off di 2TB Dimensional propone una vernice al grafene per trasformare pareti e soffitti in efficienti radiatori elettrici a infrarossi, eliminando la necessità di costose installazioni meccaniche. Sfruttando l'effetto Joule, il grafene crea un reticolo conduttivo che emette radiazioni infrarosse riscaldando oggetti e non l'aria. Questo offre un comfort termico immediato. La praticità, una semplice mano di vernice, è il suo punto di forza. I produttori dichiarano un'efficienza competitiva persino con le pompe di calore, con una riduzione dei consumi del 40% rispetto alle stufette. La vernice è considerata una soluzione promettente non invasiva per integrare i sistemi di riscaldamento esistenti.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
2: Parlano di me, una donna faccia.

0: strano di te, che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Nelle acque del Pacifico occidentale è stata scoperta una nuova specie di corallo di profondità ribattezzata Iridogorgia Chewbacca per il suo singolare aspetto peloso che ricorda il noto personaggio di Star Wars. Questo corallo era stato avvistato in passato, ma è stato ufficialmente riconosciuto come specie distinta solo dopo accurate analisi genetiche e spedizioni. L'autore dello studio ha descritto l'incontro con l'animale, alto poco più di un metro, con ramificazioni lunghe 40 centimetri, come un momento indimenticabile. La scoperta sottolinea come le profondità marine, anche in aree relativamente studiate come il Pacifico, continuino a riservare incredibili e sorprendenti novità per la biodiversità.

0: Planet News.
1: Una startup svizzera nella Watch Valley ha attivato due forni a energia solare per riciclare gli scarti metallici dell'industria di orologi e microtecnologia. Il progetto produce acciaio inossidabile e rame riciclati al 100% con un'impronta di carbonio vicino allo zero, riducendo l'impatto climatico dei metalli di un fattore 165 rispetto alla produzione convenzionale. Sebbene la produzione attuale sia limitata, l'obiettivo della startup è di espandersi e produrre 1.000 tonnellate di acciaio solare all'anno entro il 2028, industrializzando il processo per recuperare il 5% dei materiali e dei metalli prodotti in Svizzera.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte,
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni

0: Planet News.
1: Il calabrone asiatico, Vespa velutina, è una seria minaccia per le api e gli ecosistemi europei. Per contrastarlo, apicoltori svizzeri hanno ideato Good for Bees, una trappola ecologica che cattura selettivamente le regine prima che fondino nuove colonie senza danneggiare altri insetti.
2: Funziona grazie a un'esca naturale, a un sistema semplice e non tossico. Ogni trappola ha un QR code per segnalare la cattura online, permettendo un monitoraggio scientifico partecipato. L'intervento è più efficace in primavera, quando le regine sono attive. Così si proteggono le api in modo sostenibile e intelligente.

0: Planet News.
1: A Lahore, metropoli pakistana spesso in cima alle classifiche mondiali dell'inquinamento, le autorità hanno messo in strada i cosiddetti cannoni antismog, grandi camion equipaggiati con turbine che nebulizzano acqua nell'aria per ridurre temporaneamente la concentrazione di polveri sottili.
2: Tutto questo in previsione della stagione fredda, nel tentativo di attenuare questa coltre di smog che ogni anno avvolge questa città, provocando seri danni alla salute. Anche se i tecnici sottolineano anche la necessità di limitare le emissioni industriali di fuochi agricoli e soprattutto del gran traffico.
3: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Negli ultimi anni le acque della New York Bight, la baia tra New Jersey e Long Island, hanno visto un aumento sorprendente di balene. Il riscaldamento globale ha modificato correnti e cicli del plankton, spingendo il menadeno, pesce foraggio esseniale, verso coste più settentrionali. Così Manhattan è diventata un'area ricca di cibo, trattenendo le balene più a lungo del solito e riducendo le loro migrazioni. Tuttavia, questo ritorno spettacolare nasconde gravi rischi, collisioni con navi in una delle rotte marittime più trafficate del mondo, acque più acide che alterano la comunicazione acustica e fioriture algali nocive che riducono ossigeno e qualità delle prede. La New York Bight è oggi un hotspot inatteso, ma il futuro delle balene dipende dalla riduzione delle emissioni, dalla protezione degli ecosistemi e da politiche di navigazione più sicure.

0: Planet News.
1: Thailandia. Dopo 35 anni di catene, ordini imposti e lavori forzati, l'elefantessa asiatica Silk trova finalmente la libertà. La sua vita era stata segnata dallo sfruttamento, trasportare turisti, spostare tronchi, subire bastonate e imbracature pesanti. La svolta è arrivata grazie ad Aaron, attivista di Planting Peace, che ha raccontato la sua storia e lanciato una raccolta di fondi per il compleanno dell'animale, chiedendo donazioni al posto di regali. L'appello ha avuto successo e l'imbracatura di Silk è stata finalmente rimossa. Silk è stata trasferita al santuario Following Giants, dove gli elefanti vivono senza sfruttamento turistico, in un habitat protetto e rispettoso dei loro ritmi, appunto in Thailandia. Accolta con frutta e verdura, ha iniziato un percorso di riabilitazione per riacquistare fiducia e riconciliarsi con la natura che le appartiene.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

cose facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

0: Planet News.
1: C'è un'azienda bergamasca attiva dal 2000 che trasforma pneumatici fuori uso tra i rifiuti più difficili da smaltire in materiali innovativi e sostenibili. Grazie a un impianto tecnologico avanzato e a continui investimenti in ricerca, l'azienda recupera ogni anno, pensate, 8.000 tonnellate di pneumatici, riducendo così l'impatto ambientale e promuovendo un modello virtuoso di economia circolare. Il granulato di gomma PFU ottenuto viene utilizzato per realizzare pavimentazioni sportive di alta qualità per calcio, rugby, equitazione atletica, tennis e paddle, oltre a superfici antitrauma per parchi gioco e prodotti di arredo urbano. In questo modo, un rifiuto altamente inquinante trova una nuova vita, ovviamente, contribuendo alla sicurezza, alla sostenibilità e al benessere delle comunità. Radio

0: Planet News.
1: Negli ultimi 75 anni le pendici del Kilimangiaro hanno perso il 75% delle specie vegetali naturali. E la causa principale non è il cambiamento climatico, ma sono le azioni dell'uomo. In primis espansioni urbane e quelle agricole dovute alla crescita della popolazione e allo sviluppo economico.
2: Il lavoro pubblicato su Plus One collega per la prima volta la densità umana a quella delle specie vegetali, evidenziando la necessità di politiche che regolino l'uso del suolo. Un'altra ricerca mostra che anche la fauna africana è in declino, con la riduzione della funzionalità degli ecosistemi del continente.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Hawaii cerca di correre ai ripari per tutelare il proprio ecosistema molto fragile. È appena stata firmata una legge che approva una tassa per i turisti. La mission è quella di raccogliere 100 milioni di dollari all'anno per finanziare iniziative contro il cambiamento climatico e per proteggere l'ambiente.
2: Aggiungendo la sovrattassa delle singole contee, il soggiorno alle Hawaii diventerà una scelta non proprio economica, ma i fondi saranno destinati a spese importanti, come gli interventi per affrontare i danni dell'erosione costiera, proteggere le specie endemiche, combattere quelle invasive, in più incentivi per creare nuovi posti di lavoro legati alla sostenibilità.

0: Planet News.
1: Domani, 21 giugno, l'Orto Botanico di Catania inaugura un nuovo percorso guidato, Verde d'Estate, storie di piante, api e biodiversità. L'iniziativa, organizzata da Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Catania, invita a scoprire il Museo Verde dell'Ateneo attraverso visite guidate immersive.
2: A giugno e luglio, nel fine settimana, sarà possibile partecipare ad un tour tra piante provenienti da tutto il mondo, entrando anche in contatto diretto con il lavoro delle api. Sarà davvero un'esperienza immersiva fatta di profumi, colori, con una tappa speciale all'Arnia dell'Orto Siculo. Si potrà addirittura osservare la vita all'interno di un alveare.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio

0: Planet News.
1: Per anni piatti, bicchieri e posate in plastica sono stati venduti come riutilizzabili senza offrire reali garanzie sulla loro durata, alimentando confusione e sprechi. Con il nuovo decreto PNRR, l'Italia introduce finalmente criteri più severi. Per essere definito riutilizzabile, un prodotto dovrà rispettare precisi parametri tecnici legati a peso, dimensioni e resistenza nel tempo. Non basterà più un'etichetta per sembrare sostenibile, ma serviranno requisiti concreti per ridurre davvero l'impatto ambientale. Un passo importante che punta a distinguere prodotti realmente pensati per durare da quelli che di green avevano soltanto il nome. Radio.

0: Planet News.
1: Carte di tutti i generi, dai tesserini sanitari ai codici fiscali, passando per le Fidelity Card. In Italia si consumano circa 130 tonnellate di card di plastica ogni 12 mesi. Adesso l'Istituto Poligrafico dello Stato, con la collaborazione dell'Istituto

0: italiano di tecnologia, ha sviluppato la realizzazione di queste card in modo completamente biodegradabile, utilizzando materiali ricavati da fonti rinnovabili. Si tratta potenzialmente di ogni supporto documentale totalmente realizzato in plastica, e attraverso questo progetto in processo innovativo del poligrafico, le biocard riescono a preservare alte prestazioni in termini di durata senza stravolgere i processi di produzione attuali. Queste nuove card del poligrafico, che sono in fase di sperimentazione, che entro il 2025 dovrebbero essere pronte per lo sviluppo commerciale, saranno composte a base di PLA, un materiale che impiegherebbe così appena 2 mesi per degradarsi del tutto, attraverso lo smaltimento in impianti di compostaggio industriale.
1: Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Alla CERMIG di Torino scatta l'operazione Frigorifero Solidale, progetto bellissimo che permetterà ogni settimana di distribuire 240 piatti pronti, realizzati con ingredienti recuperati dal mercato di Porta Palazzo. In un colpo solo si contrasta lo spreco alimentare e si sostengono le persone in difficoltà. Sapete quanto cibo si spreca ogni anno in Italia? 4 milioni e mezzo di tonnellate.
2: E così il progetto è stato pensato per essere esteso su scala nazionale. È un modello di innovazione sociale che risponde ai bisogni quotidiani delle persone applicando la legge antispreco. Non semplice assistenza, ma sistema integrato di inclusione e sostenibilità. Il frigorifero solidale all'interno dell'Emporio della Speranza valorizza le eccedenze alimentari trasformandole in pasti accessibili e dal 2011 ha già recuperato e ridistribuito oltre 24 milioni di porzioni.

0: Planet News.
1: Lo scorso 15 agosto Messico, Guatemala e Belize hanno creato il corridoio bioculturale della Grande Foresta Maya, una zona protetta di 5,7 milioni di ettari, seconda solo all'Amazzonia nelle Americhe. L'area unisce 50 riserve naturali e protegge specie come giaguari, tapiri, oltre al patrimonio culturale dei discendenti Maya. Il progetto affronta sfide comuni come deforestazione, incendi e criminalità, promuovendo la collaborazione tra i tre paesi.
2: Un punto chiave è il riconoscimento delle comunità indigene e afrodiscendenti come custodi della natura. Dove sono coinvolte, la deforestazione diminuisce fino al 75%. L'accordo non è solo ambientale, ma anche politico e sociale, puntando a integrare tutela della foresta e sviluppo sostenibile, offrendo alternative economiche alle comunità locali e contrastando attività illegali che minacciano l'ecosistema e le persone che vi abitano.

0: Planet News.
1: Cinema in Verde è arrivato alla terza edizione ed è uno degli appuntamenti più importanti tra quelli cinematografici della capitale. Si parte il 18, si arriva fino al 21 di settembre all'Orto Botanico di Roma. Il festival è gratuito e aperto a tutti.
2: È famoso per la sua capacità di coniugare la bellezza del cinema d'autore con l'urgenza delle questioni ambientali contemporanee. La rassegna seleziona opere da tutto il mondo su temi legati a sostenibilità, cambiamenti climatici, giustizia sociale attraverso linguaggi diversi e innovativi. Radio.

0: Planet News.
1: Un emendamento al DDL Montagna approvato dal Senato ha nuovamente autorizzato la caccia nei pressi di Valichi Montagna, annullando una precedente sentenza che vietava l'attività venatoria in 475 colli per tutelare la fauna che migra. Il provvedimento è stato criticato dalle associazioni animaliste, che lo definiscono un attacco alla biodiversità e in contrasto con la direttiva Uccelli dell'Unione Europea.
2: Secondo chi invece l'ha fortemente voluto, si tratta di una misura giusta per la regolamentazione dell'attività venatoria nelle attività montane. Nel frattempo, le principali associazioni per la protezione degli animali hanno depositato in Senato una proposta di legge popolare per abolire completamente la caccia.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
4: Girl, I'm about to have a

0: Planet News.
1: A Helsinki c'è il primo itinerario turistico al mondo pensato su misura per i cani. Si chiama Dogata. Il tour partiva da Café Regatta e tra le tappe c'era un monumento stickless fatto con bastoncini da cane di artista. E il caffè si chiama Dogata, mentre si arrivava all'ultima delle tappe, Rajari, tutta dedicata con spiagge e sentieri e anche set fotografici a tema.
2: Helsinki, con circa 40.000 cani registrati, è già nota per la sua apertura verso gli animali. Offre numerose aree dedicate, spiagge, una foresta di 50 ettari e accesso gratuito ai mezzi pubblici per i cani. L'iniziativa vuole celebrare il ruolo che hanno nella vita urbana, promuovendo un turismo inclusivo e condiviso tra umani e animali.

per favore ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare. Passo la vita sperando mi capiscano, amici, amori, affini, prima che finiscano. E ancora sempre solo una strada la stessa. Scelgo sempre la più lunga, la più complessa, quindi perché mi scambio?

0: Planet News.
1: Le microforeste di Miyawaki stanno trasformando piccole aree urbane dimenticate in spazi verdi ricchi di biodiversità. Il metodo, sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, permette di creare in pochi decenni ecosistemi che in natura richiederebbero secoli, grazie alla scelta di specie autoctone e alla messa a dimora molto densa.
2: L'Italia è stata la prima a sperimentarlo fuori dal Giappone. Oggi il modello si sta diffondendo in molte città, dalle scuole ai parchi urbani, spesso grazie a gruppi di cittadini e associazioni. Queste tiny forest migliorano il microclima, filtrano l'aria, offrono rifugio a uccelli e insetti e diventano luoghi di incontro e didattica all'aperto. Sempre più comuni, da Roma alla Lombardia, stanno investendo in questi piccoli polmoni verdi che con pochi costi e bassa manutenzione possono restituire natura anche negli spazi più limitati.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights.
4: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
3: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Domenica 21 settembre alle 10 Plastic Free organizza a Torino, nel quartiere Aurora, una mattinata dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, che sono tra i rifiuti più inquinanti e diffusi. L'evento, che durerà circa 2 ore, fa parte della campagna nazionale di Plastic Free ODV Onlus, che da anni promuove azioni concrete contro l'inquinamento da plastica e rifiuti. L'obiettivo è ripulire gli spazi urbani e sensibilizzare i cittadini sull'impatto ambientale anche dei gesti più piccoli. I partecipanti sono invitati a condividere foto e video sui social taggando l'associazione. Un gesto semplice ma con un grande valore per l'ambiente e la collettività. Radio

0: Planet News.
1: Pensiamo che l'area peggiore d'Italia sia quella di Milano, Roma o Napoli, ma la realtà sorprende. Le città più inquinate spesso non sono le metropoli, ma centri di provincia lontani dai riflettori e dal turismo. Secondo il report Malaria 2025 di Legambiente, Frosinone guida la classifica nazionale per sforamenti dei limiti di PM10 con ben 70 giorni oltre soglia nel 2024.
2: Ma non è sola, anche Verona, Treviso e Torino mostrano numeri preoccupanti. Un mix di traffico locale, assenza di politiche ambientali efficaci e conformazione geografica, contribuisce ad un inquinamento cronico che passa spesso inosservato. Respirare aria pulita non è solo un problema delle grandi città, è una sfida nazionale che parte dai luoghi più insospettabili.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani ha fatto significativi progressi verso la ratifica del Trattato Globale sugli Oceani, strumento giuridico per creare aree protette in acque internazionali e raggiungere così l'obiettivo di proteggere il 30% degli oceani del mondo entro la fine del decennio.
2: Il trattato è già stato ratificato da più di 50 paesi nell'Unione Europea. Mancano soltanto 10 ok per farlo entrare in vigore e noi siamo tra quelli che non lo hanno ancora convalidato. C'è anche nel nostro paese, proprio in questo periodo, la Arctic Sunrise di Greenpeace, la nave, che arriverà a Venezia a fine giugno con altre tappe nel Mediterraneo proprio per sensibilizzare su questo problema.

0: Planet News.
1: Dal Giappone arriva una nuova generazione di pannelli solari organici, privi di metalli tossici e realizzati con materiali a base di carbonio. Frutto della collaborazione tra l'Università di Kanazawa e la Queen's University, queste celle leggere e flessibili hanno raggiunto un'efficienza record dell'8,7%. Il risultato è stato possibile grazie a due innovazioni: un elettrodo trasparente a bassa temperatura e una tecnica di laminazione che protegge gli strati delicati senza comprometterne l'efficienza. Questa tecnologia apre nuove applicazioni impossibili per i pannelli tradizionali, dalle serre ai vestiti tecnici fino ai dispositivi indossabili. Facili da smaltire e prive di sostanze inquinanti, le celle organiche rappresentano un passo concreto verso un'energia solare più sostenibile, accessibile e versatile, dove efficienza e rispetto per l'ambiente finalmente convivono.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Un'azienda italiana di agricoltura verticale ha inaugurato un impianto agricolo alimentato interamente da energie rinnovabili in Brianza. Si coltivano insalate ed erbe aromatiche con un risparmio d'acqua del 90%, senza terra e senza pesticidi. Un edificio che cresce verso il cielo, invece di uffici o appartamenti, ospita file di basilico e lattughe che prosperano in ambienti controllati.
2: Si tratta di uno dei più grandi impianti del cosiddetto vertical farming in Europa, un modello di come tecnologia e sostenibilità possano convivere nella produzione alimentare. L'intero sistema è alimentato da energie pulite, incluso un impianto fotovoltaico sul tetto, che rende questa fattoria un vero esempio di agricoltura del futuro.

0: Planet News.
1: La piazza dell'Hôtel de Ville a Parigi è stata trasformata in una foresta urbana di 2500 metri quadri con 150 alberi, di cui 49 in piena terra, per contrastare il cambiamento climatico e quindi rendere lo spazio più vivibile durante le ondate di caldo. Sono stati scelti alberi adulti, alti sino a 10 metri, tra i 20 e i 30 anni, per offrire subito ombra. La specie, tra cui querce, aceri, spini di Giuda, va a garantire resistenza in un ambiente urbano e soprattutto va a garantire biodiversità.
2: Le fosse profonde 2 metri riempite con terra, pietre e compost favoriscono crescita e stratificazione verde. Pur aumentando il verde con boschetti e bordi vegetali, la piazza resta fruibile per eventi. Un intervento che unisce estetica, sostenibilità e benessere urbano.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Oggi 5 dicembre è la giornata mondiale del suolo, istituita da FAO e riconosciuta dall'ONU. Si celebra ogni anno per sensibilizzare sull'importanza del suolo e sulla necessità di proteggerlo. Immaginate che secondo i dati di Federbio l'anno scorso sono scomparsi quasi 3 metri quadrati al secondo di superficie. In questo modo si riduce la capacità di trattenere carbonio, assorbire acqua e mettere a rischio qualità dell'ambiente e del cibo. Il suolo è una risorsa non rinnovabile e non è ancora adeguatamente protetta.
2: Il problema è globale, come confermano i dati della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, che segnala erosione, inquinamento e urbanizzazione come minacce crescenti alla salute dei suoli in tutto il mondo. Un segnale incoraggiante arriva dall'agricoltura italiana. L'uso dei fitosanitari di sintesi è diminuito, quello dei prodotti naturali è cresciuto esponenzialmente, tutto grazie all'orientamento verso pratiche più sostenibili e rispettose dei terreni.

0: Planet News.
1: A Centocelle prende forma una comunità energetica rinnovabile solidale nella struttura salesiana di Borgo Ragazzi Don Bosco, che da più di 75 anni è impegnata al servizio di giovani e famiglie di Centocelle. Sono stati installati due impianti fotovoltaici capaci di produrre energia pulita per tutto il quartiere. L'iniziativa permette di ridurre i consumi e reinvestire i risparmi in progetti sociali per giovani e famiglie fragili, trasformando l'energia rinnovabile in un motore di inclusione. Questo coinvolgerà scuole, enti del territorio e le prime famiglie aderenti, creando una rete solidale che unisce cooperazione, sostenibilità e rigenerazione urbana.

0: Planet News.
1: In Giappone una semplice innovazione sta rivoluzionando l'agricoltura. Le reti rosse per proteggere le coltivazioni in Kyoto. Queste coperture non si limitano a fare da barriera fisica, ma sfruttano la percezione visiva degli insetti per ridurre i danni ai raccolti.
2: Oltre a confondere i parassiti, creano un microclima favorevole e più sostenibile, dimezzando l'uso dei pesticidi e creando un microclima più sano e sostenibile.

0: Planet News.
1: Buone notizie per chi ama i cani e li fa interagire con i nostri piccoli. Uno studio ad Amsterdam rivela che i bambini esposti ai cani nei primi mesi di vita hanno meno possibilità di sviluppare asma entro i 5 anni. Gli allergeni canini riducono il rischio della metà e migliorerebbe addirittura la funzionalità polmonare. Rispetto, tutto questo rispetto ai bimbi meno esposti. Tutto il contrario di quello che qualcuno diceva fino a poco tempo fa, in realtà ci si tratterebbe soltanto di benefici concreti sulla salute respiratoria.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Un progetto europeo-Italia-Francia ha portato alla realizzazione del primo pannello isolante composto per il 95% da fibra di bambù naturale e tracciata. Questo materiale unisce sostenibilità ambientale e alte prestazioni tecniche, garantendo ambienti freschi d'estate e confortevoli in inverno. Il bambù è resistente all'umidità, traspirante e offre isolamento termico e acustico tra i migliori sul mercato, con classe sanitaria A+, assicurando un'ottima qualità dell'aria interna. Inoltre consente di stoccare CO2 in modo permanente, riducendo l'impatto ambientale rispetto...

0: Planet News.
1: L'ultimo rapporto della più grande comunità di investitori etici europei, Ener2Crowd, lancia un forte allarme sull'inquinamento nelle città europee. Mosca è la più inquinante del continente, seguita da Istanbul e San Pietroburgo. Situazione preoccupante anche per il nostro paese, con Torino al settimo posto tra le città europee con le maggiori emissioni di CO2.
2: L'Europa soffre gli effetti del cambiamento climatico, lo dimostrano le ondate di caldo estremo che subiamo sempre più spesso. Le azioni per evitare conseguenze peggiori devono essere immediate, abbassando le emissioni come da accordo di Parigi.
3: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Europa è in corso un'ecatombe di impollinatori con il 10% delle specie di api e il 15% di farfalle a rischio di estinzione. In 10 anni le specie di api minacciate sono quasi raddoppiate. Le principali cause sono perdita di habitat, uso di pesticidi, intensificazione agricola, incendi e cambiamenti climatici, che colpiscono oltre la metà delle farfalle minacciate.
2: Il declino è allarmante perché 4 colture su 5 nell'Unione Europea dipendono dagli insetti impollinatori. Pollinatori fondamentali per biodiversità e sistemi alimentari. La Commissione europea ha attivato sistemi di monitoraggio e progetti per creare corridoi ecologici e aree favorevoli nelle zone urbane. Gli esperti avvertono la perdita di impollinatori selvatici non può essere compensata dalle api gestite, che rappresentano meno dell'1% delle specie.

0: Planet News.
1: L'idrogel biodegradabile fa crescere piante a impatto zero. Dalla collaborazione tra la Libera Università di Bolzano e l'Istituto Italiano di Tecnologia nasce questa sostanza completamente biodegradabile e biosostenibile, capace di far crescere le piante trattenendo l'acqua più a lungo e riducendo drasticamente i consumi idrici.
2: Realizzato a base di alghe, questo materiale intelligente non solo favorisce la crescita delle colture in condizioni di siccità, ma apre la strada a un'agricoltura più efficiente e resiliente. Una soluzione che unisce scienza e natura per affrontare le sfide climatiche del futuro, con l'obiettivo di integrare presto sensori in grado di monitorare in tempo reale la salute delle piante.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Dal Giappone arriva un nuovo metodo chimico per riciclare la plastica con altissima efficienza. I ricercatori dell'Università Metropolitana di Tokyo hanno sviluppato una tecnica che trasforma il polietilene tereftalato, quindi bottiglie e tessuti, in monomeri puri con rese tra il 99,7 e il 99,9%. Tutto questo utilizzando un catalizzatore economico a temperature moderate e senza additivi corrosivi.
2: Il processo depolimerizza selettivamente il PET anche in miscele con cotone o altre plastiche, riducendo i costi di pretrattamento e aprendo la strada a un riciclo chimico industriale più sostenibile e circolare.

0: Planet News.
1: All'Università del Surrey in Inghilterra è nato Gilbert, un pesce robot stampato in 3D capace di nuotare come un salmone, di filtrare le microplastiche. Il progetto replica il funzionamento delle branchie dei pesci realmente, quindi mentre nuota l'acqua entra dalla bocca, attraversa una rete che trattiene le particelle di plastica che vengono raccolte all'interno del robot.
2: Gilbert è modulare, controllato a distanza e realizzabile con materiali economici. Permette di scaricare file e costruirne una versione propria. Il primo prototipo è stato testato con successo, dimostrando la capacità di intercettare microplastiche in un lago. Il progetto si distingue per la sua accessibilità e per il potenziale impatto. Offre una soluzione replicabile per scuole, associazioni e cittadini, contribuendo alla pulizia delle acque e alla sensibilizzazione sull'inquinamento da plastica.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Night Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Un hotel per volatili esiste e si trova sull'isola Bisentina. L'isola Bisentina sul lago di Bolsena è diventata un vero hotel per volatili grazie alla sua natura rigogliosa e all'assenza dell'uomo. Un naturalista, dopo averla visitata, ha ottenuto il permesso di studiarne l'avifauna e tra il 2022 e il 2023 ha censito 76 specie diverse.
2: Questa isola è una tappa ideale per molti uccelli migratori che vi sostano per ore o giorni. Con la fine dell'inverno, la zona alta dell'isola si trasforma in una grande garzaia con centinaia di nidi. I volatili scelgono l'isola perché è protetta dai predatori terrestri e ricca di pesci, un vero resort naturale.

0: Planet News.
1: Alla Camera è stata depositata una proposta di legge per trasformare profondamente lo status di cavalli e asini in Italia, vietarne la macellazione e riconoscerli come animali d'affezione, equiparandoli a cani e gatti. L'obiettivo è eliminare pratiche dannose e una gestione poco trasparente, creare sistemi di monitoraggio territoriale e incentivi per convertire gli allevamenti legati oggi alla produzione di carne equina.
2: La proposta vuole spingere il settore a metodi più sostenibili e meno crudeli. Un'inchiesta purtroppo documenta maltrattamenti in un macello equino in Emilia-Romagna, che è la prova che le norme che esistono non bastano a prevenire sofferenze gravi. Per fortuna il consumo di carne di cavallo è in calo costante. La sfida ora è sperare che il legislatore saprà cogliere questo cambiamento per introdurre una tutela definitiva.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il report dell'Europarlamento che si occupa degli allevamenti di pelliccia ha stabilito che negli ultimi 10 anni hanno subito un crollo del 73%. Grande notizia accordata alla decisione inevitabile di tanti brand di lasciarsi alle spalle le pellicce tradizionali.
2: Questa trasformazione non è solo etica ma culturale. Dalle passerelle della London Fashion Week alle nuove politiche europee, la moda sta ridefinendo il proprio linguaggio. Le pellicce ecologiche diventano così simbolo di un'eleganza più consapevole tra creatività e sostenibilità.

0: Planet News. Negli ultimi 20 anni, oltre il 20% degli oceani ha mostrato un fenomeno preoccupante, l'oscuramento. Un'analisi dell'Università di Plymouth ha rivelato che tra il 2003 e il 2022 la profondità delle zone fotiche essenziali per la vita marina si è ridotta in vaste aree. Circa il 21% dell'oceano globale ha visto una diminuzione della penetrazione della luce, con effetti gravi per la biodiversità e le reti alimentari marine. Le cause principali sono il riscaldamento degli oceani e i cambiamenti nei modelli di circolazione oceanica. L'oscuramento riduce la capacità degli oceani di sostenere la vita e regolare il clima. La comprensione degli effetti di questi cambiamenti è fondamentale per valutare l'impatto sull'ecosistema marino e la sua capacità di supportare la biodiversità e i servizi ecosistemici.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT, Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Berkeley ha ideato un dispositivo capace di piantare semi da solo, grazie alla pioggia. Si tratta di una spirale di legno biodegradabile che, una volta lanciata da un drone, reagisce all'umidità raddrizzandosi e interrando i semi a pochi centimetri di profondità, proprio come farebbe un seme naturale di rhodium.
2: Il sistema potrebbe aumentare l'efficacia della riforestazione aerea fino all'80%, riducendo costi e tempi, soprattutto in zone montuose o colpite da incendi. Oltre alla riforestazione, il dispositivo potrà essere usato anche in agricoltura, facilitando la semina per piccoli e medi agricoltori. I primi test sono promettenti e i ricercatori stanno già lavorando a una produzione su scala industriale, aprendo la strada a una riforestazione più rapida, economica e sostenibile.

0: Planet News.
1: Una pianta conosciuta da secoli potrebbe diventare una nuova alleata contro l'inquinamento dell'acqua, i semi di moringa. I semi di moringa hanno mostrato risultati sorprendenti nel filtrare le microplastiche. Secondo una ricerca, un estratto salino ricavato dai semi è riuscito a rimuovere fino al 98,5% delle microplastiche presenti nell'acqua, con un'efficacia molto simile a quella dei coagulanti chimici usati negli impianti di trattamento. La moringa rappresenta una soluzione naturale, biodegradabile, più sostenibile, dimostrando come anche una pianta antichissima possa aiutare la scienza ad affrontare uno dei problemi ambientali più urgenti del nostro tempo.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Radio Monte Carlo.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Planet News.
1: Il sottobosco italiano sta scomparendo, lo certifica la scienza, con dati raccolti nell'arco degli ultimi 25 anni. Uno studio appena pubblicato documenta la perdita di biodiversità nelle foreste italiane, dati raccolti grazie alla rete nazionale di controllo gestita dai carabinieri del Comando Unità Forestali, una delle infrastrutture di monitoraggio ambientale più longeve e capillari d'Europa, attiva dal 95, distribuita su 31 aree permanenti in tutto il territorio nazionale. Proprio questa continuità temporale è il punto di forza della ricerca.
2: Con questo quarto di secolo di rilevamenti continui si è potuto distinguere le fluttuazioni stagionali nel lungo periodo, confermando una riduzione importante del numero di specie nel sottosuolo. Il sottobosco è l'habitat di decine di specie di animali fondamentali per le funzioni dei cicli dell'acqua e del carbonio. Solo il controllo rigoroso e a lungo termine permetterà di capire dove stanno andando i nostri ecosistemi.

0: Planet News.
1: Negli ultimi mesi diverse aziende italiane hanno iniziato a investire in impianti di produzione di bioplastiche, materiali ecocompatibili detti da fonti naturali come mais e canna da zucchero. Questi materiali rappresentano un'alternativa sostenibile alla plastica tradizionale, riducendo l'inquinamento e favorendo una gestione più responsabile dei rifiuti.
2: Contemporaneamente si registra un aumento delle iniziative per la tutela delle api, fondamentali per l'ecosistema e l'agricoltura. Molte comunità locali stanno creando giardini delle api con piante e mellifere per garantire un habitat sicuro a questi preziosi insetti e contribuire così alla biodiversità e alla salute dell'ambiente.

cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza.

0: Planet News.
1: A Newcastle in Australia hanno scoperto una popolazione di quasi 300 koala nelle aree vicine la città di Sugarloaf. Sono stati individuati attraverso droni dotati di riflettori capaci di localizzarli in pochi minuti, mentre prima servivano ore di ricerche a piedi.
2: Quindi i koala possono sopravvivere e prosperare anche in habitat marginali, spesso trascurati ma fondamentali quanto le riserve naturali. Lo studio ha una precisione che non si è mai vista prima nel monitoraggio della fauna selvatica. Conoscere dove si trovano le popolazioni e monitorarle accuratamente è davvero essenziale per proteggerle e garantirne la sopravvivenza.

0: Planet News.
1: Allo zoo di Chester, vicino Liverpool, una coppia di pinguini maschi, Flounder e Scampi, ha adottato con successo un pulcino. L'adozione in sé non è insolita tra questi pinguini in cattività, ma è raro che sia una coppia omosessuale a crescere la prole. Lo staff dello zoo ha affidato ai due un uovo deposto da una coppia eterosessuale più giovane e inesperta, Watsit e Peach, per garantire migliori cure a entrambi i pulcini. Flounder e Scampi si sono subito dimostrati genitori premurosi e il loro pulcino, nato ad aprile, è cresciuto in salute.
2: Non è il primo caso noto di genitorialità omosessuale nel regno animale. Situazioni simili sono state osservate tra fenicotteri, cigni, avvoltoi e altri pinguini. Nel 2019, ad esempio, una coppia maschile di pinguini reali dello zoo di Berlino ha covato un uovo per 3 settimane. Questi casi offrono spunti interessanti sulla diversità dei comportamenti animali.
3: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.
2: Comportamenti animali.
3: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Thailandia era possibile pagare per importare e stoccare i rifiuti di plastica. La Cina aveva smesso di accettare i rifiuti di questo tipo e quindi da Europa, Stati Uniti, Regno Unito e Giappone la Thailandia era diventata proprio la destinazione principale di questi rifiuti. Ma il problema vero è che venivano bruciati anziché riciclati. Quindi gli ambientalisti, da questo momento in poi, chiedono attenzione perché la legge venga rispettata.
2: In gioco c'è la ratificazione di un trattato globale sui rifiuti di plastica, su cui permangono resistenze. Nuove ricerche dimostrano che l'esposizione alle microplastiche, presenti anche nelle acque in bottiglia sui ghiacciai italiani, comporta aumento del rischio di ictus, infarto e morte, che potrebbero avere un ruolo nella demenza.

0: Planet News.
1: Sull'isola di Jeju, in Corea del Sud, vive una comunità unica di donne conosciute come Haenyeo, o donne del mare, che da secolo si immergono in apnea per raccogliere frutti di mare, alghe e molluschi. Questa tradizione, risalente almeno al XVII secolo, è oggi a rischio a causa del cambiamento climatico e della crescente attenzione mediatica che spesso ne distorce la realtà. Ma la loro vera storia, fatta di fatica, resistenza e sostenibilità ambientale, unisce lavoro e cura dell'ecosistema marino. Le Haenyeo, infatti, non pescano tutto l'anno, rispettano i cicli naturali, evitando di raccogliere conchiglie durante il periodo riproduttivo e lasciando crescere gli esemplari troppo piccoli. Inoltre esistono tradizioni come l'Elmo Nivada, un'area dove le Haenyeo più anziane possono immergersi in sicurezza, e anche giornate di pesca collettiva in cui il raccolto viene equamente distribuito tra tutte.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Andiamo negli Stati Uniti, dove i bicchieri di plastica colorati sono simbolo delle feste universitarie, ma quasi impossibili da riciclare. Da qui l'idea di Lorraine Choi, allora studentessa di ingegneria alla Johns Hopkins, di trasformarli in filato tessile. Nasce così The New Norm. Dopo la laurea nel 2020, lei ha ottenuto fondi per un estrusore capace di convertire i bicchieri triturati in filo continuo, più morbido grazie a una componente naturale sviluppata con altri college.
2: Il progetto ha attirato anche il sostegno del produttore dei bicchieri stessi. Il filato continuo riduce la dispersione di microplastiche e viene lavorato con maglieria 3D che elimina cuciture e scarti. I capi, quindi maglioni, berretti dai colori originali dei bicchieri, sono prodotti a Brooklyn e vanno subito esauriti. Oggi The New Norm è un esempio concreto di economia circolare che unisce moda e sostenibilità. Radio.

0: Thelion sta trasformando un'idea da fantascienza in realtà, cioè creare plastica commestibile dai rifiuti. Al centro di questo progetto c'è un fungo nero simile a un lievito, capace di nutrirsi di scarti industriali ricchi di carbonio come quello degli zuccherifici e cartiere per produrre materiali sostenibili. I risultati sono già concreti: un poliestere bio per imballaggi, il pullulan, polimero commestibile e già usato in campo alimentare, e tensioattivi ecologici ancora in sviluppo. Questo polimero è stato testato anche nella stampa 3D, aprendo scenari futuri per bioreattori autosufficienti. Questo dimostra come la scienza possa diventare industria sostenibile, offrendo una vera alternativa alla plastica da petrolio.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In molte scuole italiane sta prendendo piede il progetto di orti scolastici, dove studenti di ogni età imparano a coltivare frutta e verdura in modo sostenibile. Questa iniziativa non solo favorisce l'educazione ambientale, ma promuove anche uno stile di vita più sano e consapevole, sensibilizzando i più giovani sull'importanza della biodiversità e del rispetto per la natura. Parallelamente cresce l'adozione di tecnologie smart per il risparmio idrico nelle abitazioni e negli edifici pubblici. Sensori e sistemi automatizzati permettono di monitorare e ottimizzare il consumo di acqua, evitando sprechi e contribuendo alla tutela di una risorsa sempre più preziosa, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici e periodi di siccità più frequenti.

0: Planet News.
1: Un recente studio pubblicato su Nature Materials ha rivelato che il ghiaccio può generare elettricità se deformato in modo non uniforme. Aggiungendo circa il 25% di cloruro di sodio, cioè il comunissimo sale da cucina, all'acqua prima del congelamento, i cristalli di ghiaccio si formano in strutture particolari. Le particelle di acqua, sodio e cloro si dispongono ai confini dei microcristalli e quando il ghiaccio viene piegato o compresso, queste particelle si spostano generando un flusso di cariche elettriche che è un fenomeno chiamato flexoelettricità. Nel ghiaccio puro l'effetto è minimo, ma con il sale si amplifica fino a 1000 volte, rendendolo simile ai materiali piezoelettrici più avanzati. Questa scoperta apre nuove prospettive per sensori ambientali, dispositivi autonomi e raccolta energetica nelle regioni polari, con vantaggi di sostenibilità ed economicità.

0: Planet News.
1: In Australia, sette rane rosse e gialle di montagna, specie rara e a rischio di estinzione, sono state liberate in natura dopo essere state allevate in cattività per la prima volta. Questo progetto, durato 4 anni, è avvenuto insieme ai parchi nazionali e alle comunità locali. Si cerca di dar loro accoglienza in luoghi che non siano ambienti fragili e minacciati, come le foreste pluviali.
2: Riprodurle in laboratorio è difficile, perché bisogna simulare l'habitat naturale, compresi suoni e piante. Il rilascio è avvenuto in un'area protetta, con la partecipazione delle comunità aborigene. Ma le minacce come cinghiali invasivi e siccità continuano a mettere in pericolo la specie. Proteggere queste piccole rane è considerato un passo fondamentale per preservare l'intero ecosistema delle foreste montane australiane. Radio.

0: Planet News.
1: La Scozia ha approvato una svolta storica. Il governo sosterrà una legge che vieta in modo permanente le corse dei levrieri, ponendo fine a una tradizione ormai in declino. La proposta, presentata dal deputato Mark Ruskell, ha ricevuto l'appoggio unanime dei partiti. Il ministro dell'Agricoltura ha confermato che non basteranno controlli o licenze più severe. Ci sarà un divieto totale. Le corse, popolari soprattutto nel dopoguerra, erano già in crisi. L'ultimo cinodromo scozzese, il Thornton Stadium, ha chiuso nel marzo del 2024. Poi dietro lo spettacolo si nascondevano spesso maltrattamenti, abbandoni e un forte legame con il gioco d'azzardo. Il divieto segue le decisioni di Galles e Nuova Zelanda, riducendo i paesi dove questa pratica è legale.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Una spedizione scientifica internazionale ha esplorato per 35 giorni le remote isole South Sandwich nel Sud Atlantico, scoprendo giardini di corallo, nuove bocche idrotermali e numerose specie marine potenzialmente sconosciute. La missione ha documentato un ambiente oceanico estremo e ricchissimo di biodiversità. Le bocche idrotermali, tra le più superficiali mai osservate nella regione, erano popolate da organismi che vivono grazie alla chemiosintesi. Sono stati trovati anche uova di snailfish, pesci rari e nuovi cetrioli di mare. Con una spedizione che ha affrontato condizioni meteo proibitive tra onde alte, terremoti sottomarini e iceberg, i dati raccolti saranno analizzati nei prossimi mesi per verificare quante specie siano effettivamente nuove, un passo importante per conoscere la vita nei fondali più remoti e inaccessibili del pianeta.

0: Planet News.
1: La Blue Marlin è la prima nave cargo fluviale al mondo alimentata direttamente dall'energia solare. Realizzata nei Paesi Bassi, monta 192 pannelli fotovoltaici sul ponte e naviga i canali tedeschi riducendo consumi, emissioni e rumore. L'energia solare non alimenta solo i sistemi di bordo, ma anche il motore elettrico, permettendo alla nave di viaggiare in alcuni tratti senza usare carburante. Il sistema integra batterie e gestione intelligente dell'energia, con la possibilità di spegnere uno dei 4 generatori diesel. La Blue Marlin segna una svolta verso una navigazione fluviale ancora più sostenibile. Il progetto dimostra che la decarbonizzazione del trasporto merci è possibile ed è già in corso. Se estesa su larga scala, questa tecnologia potrebbe rivoluzionare la logistica fluviale in Europa.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Durante il lavaggio dei nostri vestiti si nasconde uno dei problemi ambientali meno visibili ma più gravi. Tra il 16 e il 35% delle microplastiche che finiscono nei mari arriva proprio dalle lavatrici, soprattutto dai capi sintetici come il poliestere. Ora però arriva una possibile svolta dalla Germania. Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un filtro capace di trattenere il 99% delle microplastiche. Il filtro potrebbe costare poco ed è pensato per essere svuotato e smaltito facilmente. Non è ancora in commercio, ma potrebbe diventare un alleato fondamentale per ridurre l'inquinamento, a partire da ciò che accade in casa nostra.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Planet News.
2: A Livigno le marmotte sono amatissime da turisti e bambini, ma dietro l'immagine tenera si nasconde un problema molto concreto. Scavando tane e cunicoli profondi, questi animali possono creare vere e proprie voragini nel terreno, mettendo a rischio pascoli e soprattutto le infrastrutture sciistiche. Per questo, anche in vista delle Olimpiadi invernali, il comune e la provincia di Sondrio hanno riattivato il cosiddetto piano marmotte. Dopo un censimento che ha rilevato una densità eccessiva, nell'ultimo anno sono stati trasferiti circa 100 esemplari in altre vallate della Valtellina. Le marmotte vengono catturate prima del letargo, controllate dai veterinari, identificate e poi ricollocate in zone più adatte. Niente abbattimenti. A differenza di altri paesi, Livigno ha scelto una soluzione etica per proteggere sia la fauna sia la sicurezza degli impianti. Un equilibrio delicato tra natura, sport e grandi eventi.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Quest'anno in Portogallo apre il primo santuario per elefanti d'Europa. Oltre 400 ettari di natura per accogliere animali salvati da zoo e circhi. Un progetto pensato per offrire una vera alternativa alla cattività in un'area ampia scelta per il clima favorevole e la bellezza della biodiversità.
2: Qui gli elefanti potranno muoversi liberamente, esplorare il territorio, cercare cibo e ricostruire relazioni sociali, recuperando i comportamenti naturali spesso perduti dopo anni di vita in spazi artificiali. È un passo importante verso una nuova idea di tutela animale, dove il benessere viene prima dell'esibizione.

0: Planet News.
1: La vernice al grafene sviluppata da B-Dimensional rappresenta una nuova soluzione sostenibile per il riscaldamento degli edifici. Derivata dalla ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia, sfrutta le proprietà conduttive del grafene per generare calore in modo efficiente. Si applica facilmente come una normale vernice, con rullo o spruzzo sulle pareti interne. Il rivestimento riscaldante garantisce comfort termico, riducendo i consumi energetici rispetto ai sistemi tradizionali. Questa tecnologia favorisce la riqualificazione energetica degli edifici e le nuove costruzioni a basso impatto ambientale. La produzione coinvolge aziende italiane, valorizzando una filiera innovativa. L'obiettivo è ridurre sprechi energetici e emissioni. Il prodotto è pronto per il lancio industriale. Rappresenta un passo concreto verso un'edilizia più ecologica e intelligente.

0: queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Guardati, nei tuoi occhi ora c'è una nuova luce.

0: Planet News.
1: Dal 31 di dicembre del prossimo anno in Italia sarà finalmente vietata la pratica che causa l'uccisione dei pulcini maschi, pratica che arriva intorno, pensate, ai 34 milioni di animali ogni anno. Il divieto sarà possibile grazie alla tecnologia del sessaggio Inovo, modalità che permetterà di identificare il sesso dell'embrione entro il 14° giorno di incubazione, evitando la nascita dei maschi.
2: Con questa misura per la produzione di uova, l'Italia si allinea a paesi come Francia e Germania e compie un importante passo avanti etico e tecnologico accolto con soddisfazione dalle associazioni animaliste.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: Planet News.
1: Le mascotte delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, gli ermellini Tina e Milo, accendono i riflettori sulla fragilità degli ecosistemi alpini. Un gruppo di ricercatori guidati da Marco Granata dell'Università di Torino chiede al CONI e alle regioni ospitanti di destinare parte dei fondi olimpici alla tutela dell'ermellino, specie minacciata dal cambiamento climatico. Il riscaldamento globale costringe l'animale a salire di quota, lo rende più visibile ai predatori quando manca la neve. A peggiorare la situazione contribuiscono la costruzione di impianti turistici e l'abbandono delle attività tradizionali di montagna. Gli scienziati propongono di sostenere progetti di monitoraggio come la mostela alpina, fototrappola ideata per studiare l'ermellino anche in zone difficili, e di coinvolgere cittadini ed escursionisti nella raccolta di dati. Le Olimpiadi possono così diventare un'occasione per proteggerlo davvero.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Buone notizie per i polmoni verdi della Terra. Secondo la valutazione delle risorse forestali globali 2025 della FAO, la deforestazione ha subito un rallentamento in ogni regione del mondo negli ultimi 10 anni. Il tasso annuo di perdita netta di foreste è passato da 10 milioni di ettari a 4 milioni negli ultimi 15 anni, un risultato che riflette l'impegno crescente di molti paesi nella tutela ambientale. Meno disboscamenti da un lato e dall'altro un aumento delle superfici forestali grazie a programmi di riforestazione e gestione sostenibile. È un segnale incoraggiante che mostra come la protezione delle foreste possa davvero fare la differenza per il clima e la biodiversità.

0: Planet News.
1: Le isole Galapagos fanno un passo storico nella conservazione ambientale. L'UNESCO ha approvato l'estensione della riserva della biosfera, includendo anche la riserva marina di Hermandad. 6 milioni di ettari in più che portano all'area protetta oltre 20 milioni. Un traguardo che rafforza la leadership dell'Ecuador nella tutela degli oceani e nella lotta ai cambiamenti climatici.
2: L'espansione infatti migliora la connessione con il corridoio marino del Pacifico tropicale e apre la strada alla prima riserva marina transfrontaliera al mondo. Le Galapagos, patrimonio dell'umanità dal 1978, restano un simbolo globale della biodiversità. Qui Darwin osservò per la prima volta i segreti dell'evoluzione in uno degli ecosistemi più unici del pianeta. We'll be right back.

0: alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un eccezionale scatto in Andalusia ha catturato una lince iberica affetta da leucismo, una rara condizione genetica che ne riduce la pigmentazione, definendola il fantasma bianco della foresta mediterranea. Questo avvistamento non era mai stato documentato prima. La lince iberica, simbolo della penisola e predatrice cruciale di conigli selvatici, è ancora classificata come vulnerabile. Grazie agli sforzi di tutela, la popolazione ha superato i 2.000 esemplari tra Spagna e Portogallo. L'immagine del raro felino serve da potente promemoria della fragilità e della resistenza della natura. Sottolinea l'importanza della nostra responsabilità nel proteggere la biodiversità e nel garantire spazio agli ecosistemi affinché possano riprendersi.

0: Planet News.
1: La collaborazione tra l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e il Politecnico di Torino lancia un nuovo corso di laurea triennale in Food Tech e Ecological Transition. Il percorso, unico nel suo genere, unisce le competenze tecnologiche del Politecnico con l'approccio olistico e la sostenibilità di Pollenzo. Il corso, che inizia a settembre 2026 con 110 posti, mira a formare specialisti in ricerca e sviluppo. Questi professionisti saranno in grado di riprogettare tutte le fasi del sistema alimentare, dal packaging sostenibile alla logistica, utilizzando scienza, ecodesign e diritto alimentare. L'obiettivo è rispondere alla crescente domanda di figure con una visione sistemica per guidare la transizione green di aziende, istituzioni e ONG.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: and get it.
1: Planet News.
2: In Sicilia è stato lanciato il progetto Vongola. Non è un mollusco, bensì un sistema high-tech che ascolta il mare per tutelare gli ecosistemi. Un progetto del PNRR che unisce scienza, tecnologia e tutela ambientale in modo totalmente nuovo. Sviluppato da un team di oltre 30 ricercatori, è una rete di sensori acustici, videocamere e algoritmi di intelligenza artificiale che ascolta i fondali fino a 2100 metri di profondità. L'obiettivo è analizzare i rumori, navi, cetacei, geofisici e le immagini per valutare la salute della biodiversità in tempo reale. L'infrastruttura, la prima del genere nel Mediterraneo, copre tre siti pilota: il porto di Catania, lo stretto di Messina e il Plemmirio. Utilizza la rivoluzionaria tecnologia Distributed Acoustic Sensor, trasformando un cavo in migliaia di microfoni virtuali. Il progetto, in fase di calibrazione, mira a diventare un modello globale di sorveglianza ambientale. Radio.

0: Planet News.
1: In Francia è stata inaugurata la prima autostrada pubblica al mondo capace di ricaricare i veicoli elettrici mentre viaggiano, senza soste né cavi. Il tratto sperimentale, lungo 1,5 km sulla 10 vicino a Parigi, utilizza un sistema a induzione dinamica chiamato Charge as you Drive. Sotto l'asfalto ci sono bobine di rame che trasferiscono energia ai veicoli autorizzati quando ci passano sopra. Obiettivo: ridurre le emissioni dei trasporti pesanti, permettendo a camion e autobus di ricaricarsi in marcia e di usare batterie più piccole, leggere ed economiche. Il progetto, seguito dall'Università Gustave Eiffel, sta dando risultati promettenti e altri paesi, tra cui anche l'Italia, stanno testando tecnologie simili. Restano però sfide importanti: i costi di costruzione e manutenzione, la gestione dei pagamenti per l'energia consumata e il potenziamento della rete elettrica nazionale, ma la Francia punta su questa innovazione che potrebbe cambiare per sempre il modo di viaggiare.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
3: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori italiani ha realizzato i primi pannelli solari subacquei in perovskite, aprendo una nuova frontiera per le energie rinnovabili. Il progetto è chiamato Beneath the Surface ed è sviluppato da CNR, Università Tor Vergata e B-Dimensional, e ha dimostrato che questi pannelli funzionano efficacemente anche sotto i 50 metri di profondità. Le celle sfruttano la luce blu-verde che penetra bene in acqua e in alcuni casi producono persino più energia rispetto a quelle esposte all'aria. Inoltre, grazie a un rivestimento polimerico idrofobico, i pannelli hanno mostrato ottima resistenza e rilascio minimo di piombo dopo 10 giorni in acqua salata. La scoperta potrebbe rivoluzionare il settore, permettendo di sfruttare lo spazio marino per una produzione solare sostenibile e a basso impatto ambientale. Radio.

0: Planet News.
1: A Stoccolma sta per nascere Stockholm Wood City, un quartiere tutto in legno, senza acciaio né cemento. L'obiettivo è trasformare una parte della città in un'area a basso impatto ambientale, abbattendo le emissioni di CO2 del 50%. Il legno che si userà è resistente quanto acciaio e cemento, ma molto più sostenibile.
2: Il quartiere sarà multifunzionale, con abitazioni, uffici, negozi e ristoranti, progettato per rendere la vita urbana più ecologica e vicina alla natura. Il completamento è previsto per il 2027, un esempio concreto di come il legno possa diventare protagonista delle città del futuro.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News. Ogni weekend nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In una riserva faunistica in Georgia, Stati Uniti, un leone africano, una tigre del Bengala e un orso nero americano hanno vissuto fianco a fianco per oltre 20 anni. Salvati da un seminterrato dove erano stati trovati in condizioni disperate, i tre animali hanno sviluppato un legame straordinario. Pur appartenendo a specie diverse, si comportano come se facessero parte della stessa famiglia, mangiando fianco a fianco, dormendo insieme e non allontanandosi mai troppo l'uno dall'altro. La loro storia dimostra come solidarietà e cooperazione possano nascere anche tra specie naturalmente antagoniste, regalando un esempio unico di convivenza e resilienza.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio.

0: Planet News.
1: Dai vecchi jeans dimenticati negli armadi nascono i nuovi pannelli isolanti per le case green. Il denim riciclato, trasformato in materiale isolante, è un'alternativa sostenibile alla fibra di vetro. Trattiene il calore in inverno, mantiene gli ambienti freschi d'estate e non rilascia sostanze tossiche.
2: Il processo è molto semplice. I capi vengono raccolti, vengono tolti loro le zip, i bottoni saranno triturati successivamente e trattati con sostanze naturali ignifughe, pronte per diventare pannelli per pareti e tetti e anche pavimenti. Questa tecnologia farà sì che i tessuti tessili saranno ridotti e quindi si consumerà sempre meno energia, rendendo così anche l'edilizia più circolare e rispettosa dell'ambiente.

0: Planet News.
1: La Polonia ha approvato una legge storica che vieta completamente l'allevamento di animali per la produzione di pellicce, diventando così il 18° paese dell'Unione Europea a farlo. Il divieto segna la fine di un settore che rendeva la Polonia il principale produttore europeo. Gli allevamenti, che ogni anno sfruttano circa 3 milioni di animali, dovranno chiudere entro il 2033.
2: E questo è di sicuro un passo in avanti nella tutela animale da parte dei cittadini polacchi. Questo divieto poi manda un segnale forte all'Unione e al resto dell'Unione Europea, dove l'iniziativa Fur for Europe ha raccolto qualcosa come 1,5 milioni di firme, anche se attenda la risposta ufficiale della Commissione. Tra i paesi che vietano e che non permettono questi allevamenti c'è anche l'Italia.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.